0: Gesù. Con la mappa ti andaci. Capallo. Non è un luogo, è un nome, basta. Non c'è un paesino.
1: È in mezzo a questo deserto, sono stato una
0: volta. In mezzo a questo deserto sorge il Palazzo della Nazione.
2: C'è già una certa dimensione.
0: Questi saloni vuoti. Ma è un viaggio proprio, è veramente un viaggio.
3: Mezza che si vede, mezza che si vede, mezza che si vede, mezza che si vede, mezza che si vede.

0: Wham! Bam!
1: Guarda. Questi ultimi anni solitari, sommersa in lacrime. Invisibile dolore, entro un cerchio eternamente ritornante. Lenzuolo funebre scende con fragore di un uragano,